0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe

0: sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici «Hello, Billy No Mates!» Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire «I felt a right Billy No Mates!» Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli. Perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye!

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia, un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport, in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. troppi pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso là l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: cosas, ¿no?
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone in comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa, per esempio, quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in. Potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nel 800. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice. Chi non sarebbe happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Tempo speciale e le regole sono semplici. Dottoressa Sonia Bertola.
4: 10 minuti al giorno cambiano i comportamenti di tuo figlio più di 1000 regole. Ti spiego come. Si chiama tempo speciale. 10 minuti al giorno o quasi in cui giochi con tuo figlio a una sola condizione. Comanda lui, sceglie lui il gioco, sceglie lui le regole. Tu non dirigi, non insegni nulla, non correggi, semplicemente lo guardi, commenti quello che fa, hai messo la torre rossa sopra quella blu e reciti la parte che ti ha assegnato. Perché funziona? Perché molti comportamenti difficili in fondo non sono altro che una richiesta di attenzione e di connessione. Quei 10 minuti riempiono il serbatoio emotivo di tuo figlio e un bambino con un serbatoio emotivo pieno ha molta meno necessità di richiamare costantemente la tua attenzione in modi che ti farebbero impazzire. Dai un nome a quel gioco, il nostro tempo, così tuo figlio sa che ogni giorno quel tempo arriverà qualunque cosa succederà.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Liti tra bambini e intervento dei genitori. Francesca Cardini.
2: Buongiorno dottoressa, mi piacerebbe che dicesse qualcosa su come comportarsi con i figli quando questi litigano con gli amichetti di scuola elementare. Spesso vedo i genitori intervenire chiamandosi a vicenda, ad esempio, o dire ai figli cosa fare o non fare per risolvere la situazione. Cosa invece fanno i bambini e cosa dovrebbero fare i genitori? Non posso dirti cosa fare perché non rientra nel mio ruolo, ma ti posso dare la mia opinione. I bambini hanno bisogni universali e anche obiettivi evolutivi in base alla loro età. Il bisogno universale di qualsiasi bambino è essere protetto, questo perché il bambino è in una situazione ontologica di vulnerabilità nei confronti del mondo, perché è un soggetto estremamente vulnerabile in sé per sé. Nella vita non può proteggersi da solo, ha bisogno dei genitori che si assicurino non sia esposto a dei pericoli oppure intervengano quando questo accade. È il motivo per cui nel caso ad esempio di bullismo è necessario l'intervento dell'adulto, non si può dire vabbè, deve imparare a cavarsela da solo. E per bullismo non intendo l'amichetto mi ha detto tu non puoi giocare con noi, è mai escluso, quello non è bullismo. Intendo un comportamento persecutorio che viene sistematicamente messo in atto nei confronti di un soggetto che nel gruppo ricopre un ruolo di maggiore vulnerabilità, perché tutti i bambini sono vulnerabili, ma all'interno del gruppo dei pari è possibile che un bambino sia particolarmente grosso rispetto a un altro e quindi più forte, e che sistematicamente faccia del male a un bambino più fragile, oppure numericamente più bambini se la prendono con uno sistematicamente. È già ancora se sono le maestre o altri adulti a fare del bullismo al bambino, ma lì secondo me non si tratta più di bullismo perché non è più una dinamica tra pari, si tratta della vera e propria violenza e abuso. In questi casi è ovvio che il genitore deve intervenire per tutelare la sicurezza del proprio figlio. Ma quando stiamo parlando di batti vecchi tra bambini, non è in gioco la sicurezza del bambino, semmai l'ansia del genitore. Ma il fatto che il genitore vada in ansia non significa che ci sia effettivamente un pericolo. Se non siamo di fronte quindi ad un pericolo effettivo, entra in gioco invece quello che è un obiettivo evolutivo della infanzia e della seconda infanzia, cioè più o meno l'età scolare, che è quello di imparare a gestirsela tra pari. L'intervento dei genitori che iniziano a mediare oppure che spostano il conflitto dal livello dei bambini al livello degli adulti è un intervento che sistematicamente non permette ai bambini di sviluppare delle competenze sociali che permettano loro di gestirsi i conflitti in autonomia. Il genitore può anche offrire dei consigli laddove il bambino chieda, ma offre eventualmente dei consigli e quindi il bambino se la gestirà comunque da solo e potrà mettere o meno in pratica dei consigli e sperimentare dei vari strumenti.

0: Ancor meglio se il genitore si fa semplicemente da, come dire, ascoltatore di quello che sta succedendo, che si limita a fare proprio da contenuto delle emozioni che il bambino prova in quel momento, se per esempio una situazione lo ha messo in difficoltà, gli ha creato rabbia o tristezza, ma niente più nel momento in cui sono conflitti tra bambini. Dare la possibilità ai bambini di risolvere i loro conflitti significa dare anche loro la possibilità di sviluppare social skills, che sono estremamente importanti, altrimenti rischiamo di crescere degli individui che non sono in grado di entrare in conflitto con gli altri e di trovare delle soluzioni costruttive, ma non solo, ma non sono neanche in grado di dare fuori delle risorse per piacere agli altri. Cioè, oggi come oggi, l'idea dell'amore incondizionato è stata travisata. L'amore incondizionato nei confronti degli individui vale quando siamo genitori e dall'altra parte abbiamo un bambino. Fine. Basta. Poi, nella società, l'amore incondizionato non solo non esiste, ma è bene che non esista. Il non si può piacere a tutti è una regola di vita. No, non tutti hanno l'obbligo di giocare con te perché bisogna giocare con tutti i bambini, ma chi lo dice? Un conto è se un bambino viene sistematicamente emarginato per delle caratteristiche discriminatorie, una disabilità, il colore della pelle, una femmina tra maschi, un maschio tra le femmine. Allora, questa è una dinamica diversa. Un altro discorso è se sei un bambino che in quel gruppo non riscuote successo perché ha delle caratteristiche che a quel gruppo non piace. Il bambino ha la possibilità non di adeguarsi, adeguare la sua personalità al gruppo, ma comunque di far emergere delle risorse per poter stare in quel gruppo. Magari in un altro ne farà emergere altre, con altri bambini potrà essere più libero di esprimere se stesso, ma questo è possibile solo se diamo ai bambini la possibilità di sperimentare in autonomia.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
2: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensano i dottori e le medicine. Tu sei la voce che arriva fino a dentro la stanza.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
3: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. C'è un certo aumento delle temperature, che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Ma cioè il Green Deal è l'elettrificazione e la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva, e il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal, c'è un riscaldamento climatico che è soprattutto in grandissima parte di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti, e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra, la colpa è nostra, che siamo dei babbei che gli crediamo.
4: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
2: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
2: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
1: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
2: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
1: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
2: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
1: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci le loro storie, altrettanto tristi, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case, e anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

0: 22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
1: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti: il governo chiederà 22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i 36 miliardi di euro, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di 22 miliardi di euro per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente 22 miliardi di euro per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con 22 miliardi di euro non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere: sanità pubblica 7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca 5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese 4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio 5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di 22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto, adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, 7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri. Digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici. Università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio. Dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94%, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo! Se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto.

0: Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna. Per esempio, plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona della Scozia che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio, ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia, un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport, in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. troppi pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso là l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa per esempio quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in. Potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice, chi non sarebbe? Happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye!

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Ming, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La NATO è sgangherata, generale Fabio Mini.
3: Noi abbiamo cominciato con il trattato della NATO nel 1949, doveva essere un'alleanza prettamente difensiva. Il trattato in sé era qualcosa di perfetto. Il trattato dell'Alleanza Atlantica contiene 14 articoli, il più lungo è di 6 righe. In questi 14 articoli c'era tutto l'impianto ideologico, strategico e anche organizzativo di quello che doveva essere la NATO. Un'alleanza difensiva, prettamente difensiva, basata soltanto su 3 punti fondamentali. La politica e l'ideologia in generale dettava legge. Il trattato dell'Atlantico, il trattato della NATO era fondato sui principi della Carta delle Nazioni Unite che era stata approvata un paio d'anni prima. Quindi si faceva sempre riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Dal punto di vista militare, soltanto un articolo e mezzo su 14 contemplava lo strumento militare. Gli altri articoli, la parte organizzativa, era invece quella più corposa, ma anche quella meno importante. Bene, in questi anni, dal 1949 soprattutto fino agli anni 90, inizi 2000, tutto l'impianto iniziale è stato dimenticato, messo da parte. A partire dal 2000 in poi, dagli anni 90, 98, 99, tutto quello che era l'impianto fondamentale, i cardini del trattato sono stati ignorati e la NATO è diventata uno strumento di preparazione per la guerra. Guardate, quando si parla di preparazione non è la preparazione che non costa niente, no? Ci prepariamo moralmente, no, la preparazione significa mettere in campo risorse, personale, volontà, strumenti che normalmente non si usano. E negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, io ho notato questa deriva fondamentale, che la NATO ha cominciato ad essere, fra virgolette, aggressiva. Ecco perché nella prefazione a quel libretto che abbiamo pubblicato con Dedalo nelle Puglie, il professor Luciano Canfora, che ha scritto la prefazione, ha usato una parola che lì per lì mi sembrava, anche a me sembrava un po' strana, no? Dice: questa NATO sgangherata. E io poi ci ho riflettuto mentre leggevo, dico: perché il professore dice sgangherata? E allora sono andato all'origine dello sgangheramento. Sgangherata significa fuori dai gangheri, significa fuori dai cardini. Una porta sgangherata non sta più sui propri gangheri. E la NATO esattamente era quella. Erano spariti tutti i cardini, erano stati dimenticati quali erano i punti fondamentali: il primato della politica e il primato sulla strategia, il primato dell'umanità e della risposta flessibile, della risposta proporzionata. Noi abbiamo perso l'unità nella NATO, ma abbiamo perso anche la dignità, quella che ci distingueva durante la Guerra Fredda e anche prima degli ultimi 30 anni, era proprio che ogni paese era sovrano e nell'ambito dell'alleanza aveva pari dignità con gli Stati Uniti e gli altri paesi.

Questo non c'è più. Quando un paese come gli Stati Uniti vogliono essere per forza i primi in tutto, significa che vogliono che gli altri siano secondi e ultimi in tutto.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Palermo. Chi ha sulla coscienza questa bambina? Dottor Roy De Vita.
3: I fatti di Palermo sulla morte della bambina di 4 anni per difterite impongono una riflessione seria che vada oltre la solita caccia alle streghe contro i genitori Novax. Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo analizzare la catena di responsabilità che ha portato a questa tragedia. Primo, il dato clinico è indiscutibile. La difterite non è un'opinione. Si tratta di un'infezione batterica la cui tossina è letale. Il vaccino antidifterico, che è una inattivazione della tossina in uso sicuro e consolidato da quasi un secolo, non blocca necessariamente il contagio o la colonizzazione batterica, ma neutralizza l'effetto letale della tossina. È scientificamente noto che si può essere portatori del batterio, anche da vaccinati, senza sviluppare la malattia grave. È il motivo per cui il cuginetto della bambina, vaccinato, ha contratto l'infezione con sintomi lievi, mentre lei, non vaccinata, non ce l'ha fatta. Chi è vaccinato nella stragrande maggioranza dei casi non muore e non sviluppa complicazioni gravi. Chi non lo è rischia la vita. Questa è clinica, non è ideologia. Secondo, già a settembre 2021, cioè 5 anni fa, nei miei video, l'avevo detto chiaramente. Forzare la mano con arroganza, trattare i dubbi con dogmatismo e pretendere di equiparare le garanzie di sperimentazioni decennali a quelle di farmaci immessi sul mercato in pochi mesi difendendoli oltre il difendibile, avrebbe generato un effetto boomerang devastante.

0: Il rischio reale era quello di trasformare persone dubbiose in novax ideologici e di buttare via il bambino con l'acqua sporca. È successo regolarmente, ma devo dire che non ci voleva una chiromante per ipotizzarlo. Bastava il buonsenso. Terzo punto. Quando la comunicazione scientifica perde credibilità a causa dell'esibizionismo mediatico e dell'infallibilità esibita a reti unificate, la gente smette di credere a tutto, smette di credere anche a ciò che è indiscutibilmente sicuro come i vaccini tradizionali del calendario pediatrico, che sono collaudati da decenni di impiego e da studi clinici. I veri colpevoli di questo clima non sono soltanto i genitori disinformati, ma tutti coloro che per vanità o per calcolo politico hanno trasformato la scienza in un atto di fede. Quando distruggi la fiducia nella medicina, a pagarne le conseguenze non sono i virologi da salotto o i politici da talk show, sono i soggetti più vulnerabili. Avete voluto trasformare la medicina in un'arena ideologica. Adesso guardate i risultati e poi chiedetevi chi ha davvero le mani sporche.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
1: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. I dati, c'è un certo aumento delle temperature che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità. Okay? E quindi il Green Deal. Il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Cioè, il Green Deal è l'elettrificazione, è la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva. E il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal. C'è un riscaldamento climatico che è soprattutto, in grandissima parte, di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per adeguare, per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti, e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché

0: che non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra, la colpa è nostra che siamo dei babbei che gli crediamo.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e

0: tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
2: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
2: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
1: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
2: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
1: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
2: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
1: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci le loro storie, altrettanto tristi, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case, e anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: €22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
3: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti. Il governo chiederà €22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i €36 miliardi, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di €22 miliardi per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente €22 miliardi per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con €22 miliardi non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere sanità pubblica €7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca €5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese €4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio €5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di €22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto. Adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, €7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori sociosanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri, digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio. Dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo! Se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche.

diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso

0: alle dovute conclusioni.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
4: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensano i dottori e le medicine.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Palermo. Chi ha sulla coscienza questa bambina? Dottor Roy De Vita.
3: I fatti di Palermo sulla morte della bambina di 4 anni per difterite impongono una riflessione seria che vada oltre la solita caccia alle streghe contro i genitori Novax. Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo analizzare la catena di responsabilità che ha portato a questa tragedia. Primo, il dato clinico è indiscutibile. La difterite non è un'opinione. Si tratta di un'infezione batterica la cui tossina è letale. Il vaccino antidifterico, che è una inattivazione della tossina in uso sicuro e consolidato da quasi un secolo, non blocca necessariamente il contagio o la colonizzazione batterica, ma neutralizza l'effetto letale della tossina. È scientificamente noto che si può essere portatori del batterio, anche da vaccinati, senza sviluppare la malattia grave. È il motivo per cui il cuginetto della bambina, vaccinato, ha contratto l'infezione con sintomi lievi, mentre lei, non vaccinata, non ce l'ha fatta. Chi è vaccinato nella stragrande maggioranza dei casi non muore e non sviluppa complicazioni gravi. Chi non lo è rischia la vita. Questa è clinica, non è ideologia. Secondo, già a settembre 2021, cioè 5 anni fa, nei miei video, l'avevo detto chiaramente. Forzare la mano con arroganza, trattare i dubbi con dogmatismo e pretendere di equiparare le garanzie di sperimentazioni decennali a quelle di farmaci immessi sul mercato in pochi mesi, difendendoli oltre il difendibile, avrebbe generato un effetto boomerang devastante. Il rischio reale era quello di trasformare persone dubbiose in novax ideologici e di buttare via il bambino con l'acqua sporca. È successo regolarmente, ma devo dire che non ci voleva una chiromante per ipotizzarlo. Bastava il buonsenso. Terzo punto. Quando la comunicazione scientifica perde credibilità a causa dell'esibizionismo mediatico e dell'infallibilità esibita a reti unificate, la gente smette di credere a tutto, smette di credere anche a ciò che è indiscutibilmente sicuro come i vaccini tradizionali del calendario pediatrico, che sono collaudati da decenni di impiego e da studi clinici. I veri colpevoli di questo clima non sono soltanto i genitori disinformati, ma tutti coloro che per vanità o per calcolo politico hanno trasformato la scienza in un atto di fede. Quando distruggi la fiducia nella medicina, a pagarne le conseguenze non sono i virologi da salotto o i politici da talk show, sono i soggetti più vulnerabili. Avete voluto trasformare la medicina in un'arena ideologica. Adesso guardate i risultati e poi chiedetevi chi ha davvero le mani sporche.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
2: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia. Anzi, la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo, e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo, troverai

0: sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3. La ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorallona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici «Hello, Billy No Mates!» Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire «I felt a right Billy No Mates!» Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli. Perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro incontro.

inconscio che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause, però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia, anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia, un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport, in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso là l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone.

0: persone a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi, che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3. La ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: そうですね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa per esempio quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in. Potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice. Chi non sarebbe happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione.

0: relazione con i propri figli.
1: Tempo speciale e le regole sono semplici. Dottoressa Sonia Bertola.
2: 10 minuti al giorno cambiano i comportamenti di tuo figlio più di 1000 regole. Ti spiego come. Si chiama tempo speciale. 10 minuti al giorno o quasi in cui giochi con tuo figlio a una sola condizione. Comanda lui, sceglie lui il gioco, sceglie lui le regole. Tu non dirigi, non insegni nulla, non correggi, semplicemente lo guardi, commenti quello che fa, hai messo la torre rossa sopra quella blu e reciti la parte che ti ha assegnato. Perché funziona? Perché molti comportamenti difficili in fondo non sono altro che una richiesta di attenzione e di connessione. Quei 10 minuti riempiono il serbatoio emotivo di tuo figlio e un bambino con un serbatoio emotivo pieno ha molta meno necessità di richiamare costantemente la tua attenzione in modi che ti farebbero impazzire. Dai un nome a quel gioco, il nostro tempo, così tuo figlio sa che ogni giorno quel tempo arriverà qualunque cosa succederà.
3: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Liti tra bambini e intervento dei genitori. Francesca Cardini.
2: Buongiorno dottoressa, mi piacerebbe che dicesse qualcosa su come comportarsi con i figli quando questi litigano con gli amichetti di scuola elementare. Spesso vedo i genitori intervenire chiamandosi a vicenda, ad esempio, o dire ai figli cosa fare o non fare per risolvere la situazione. Cosa invece fanno i bambini e cosa dovrebbero fare i genitori? Non posso dirti cosa fare perché non rientra nel mio ruolo, ma ti posso dare la mia opinione. I bambini hanno bisogni universali e anche obiettivi evolutivi in base alla loro età. Il bisogno universale di qualsiasi bambino

0: essere protetto. Questo perché il bambino è in una situazione ontologica di vulnerabilità nei confronti del mondo, perché è un soggetto estremamente vulnerabile in sé per sé. Nella vita non può proteggersi da solo, ha bisogno dei genitori che si assicurino non sia esposto a dei pericoli oppure intervengano quando questo accade. È il motivo per cui nel caso ad esempio di bullismo è necessario l'intervento dell'adulto, non si può dire vabbè, deve imparare a cavarsela da solo. E per bullismo non intendo l'amichetta, l'amichetto mi ha detto tu non puoi giocare con noi, è mai escluso, quello non è bullismo. Intendo un comportamento persecutorio che viene sistematicamente messo in atto nei confronti di un soggetto che nel gruppo ricopre un ruolo di maggiore vulnerabilità, perché tutti i bambini sono vulnerabili, ma all'interno del gruppo dei pari è possibile che un bambino sia particolarmente grosso rispetto a un altro e quindi più forte e che sistematicamente faccia del male a un bambino più fragile, oppure numericamente più bambini se la prendono con uno sistematicamente. Peggio ancora se sono le maestre o altri adulti a fare del bullismo al bambino, ma lì secondo me non si tratta più di bullismo perché non è più una dinamica tra pari, si tratta della vera e propria violenza e abuso. E in questi casi è ovvio che il genitore deve intervenire per tutelare la sicurezza del proprio figlio. Ma quando stiamo parlando di batti vecchi tra bambini, non è in gioco la sicurezza del bambino, semmai l'ansia del genitore. Ma il fatto che il genitore vada in ansia non significa che ci sia effettivamente un pericolo. Se non siamo di fronte quindi ad un pericolo effettivo, entra in gioco invece quello che è un obiettivo evolutivo della infanzia e della seconda infanzia, cioè più o meno l'età scolare, che è quello di imparare a gestirsela tra pari. L'intervento dei genitori che iniziano a mediare oppure che spostano il conflitto dal livello dei bambini al livello degli adulti è un intervento che sistematicamente non permette ai bambini di sviluppare delle competenze sociali che permettano loro di gestirsi i conflitti in autonomia. Il genitore può anche offrire dei consigli laddove il bambino chieda, ma offre eventualmente dei consigli e quindi il bambino se la gestirà comunque da solo e potrà mettere o meno in pratica dei consigli e sperimentare dei vari strumenti. Ancor meglio se il genitore si fa semplicemente da, come dire, ascoltatore di quello che sta succedendo, che si limita a fare proprio da contenuto delle emozioni che il bambino prova in quel momento, se per esempio una situazione lo ha messo in difficoltà, gli ha creato rabbia o tristezza, ma niente più nel momento in cui sono conflitti tra bambini, dare la possibilità ai bambini di risolvere i loro conflitti significa dare anche loro la possibilità di sviluppare social skills, che sono estremamente importanti, altrimenti rischiamo di crescere degli individui che non sono in grado di entrare in conflitto con gli altri e di trovare delle soluzioni costruttive. Ma non solo, ma non sono neanche in grado di tirar fuori delle risorse per piacere agli altri. Cioè, oggi come oggi, l'idea dell'amore incondizionato è stata travisata. L'amore incondizionato nei confronti degli individui vale quando siamo genitori e dall'altra parte abbiamo un bambino. Fine. Basta. Poi nella società l'amore incondizionato non solo non esiste, ma è bene che non esista. Il non si può piacere a tutti è una regola di vita. No, non tutti hanno l'obbligo di giocare con te perché bisogna giocare con tutti i bambini, ma chi lo dice? Un conto è se un bambino viene sistematicamente emarginato per delle caratteristiche discriminatorie, una disabilità, il colore della pelle, una femmina tra maschi, un maschio tra le femmine. Allora, questa è una dinamica diversa. Un altro discorso è se sei un bambino che in quel gruppo non riscuote successo perché ha delle caratteristiche che a quel gruppo non piace, il bambino ha la possibilità non di adeguarsi, adeguare la sua personalità al gruppo, ma comunque di far emergere delle risorse per poter stare in quel gruppo. Magari in un altro ne farà emergere altre, con altri bambini potrà essere più libero di esprimere se stesso, ma questo è possibile solo se diamo ai bambini la possibilità di sperimentare in autonomia.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata.

0: con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
4: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensano i dottori e le medicine. Tu sei la voce che arriva fino a dentro la stanza.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
2: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. C'è un certo aumento delle temperature, che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Ma cioè, il Green Deal è l'elettrificazione, è la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva. E il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal. C'è un riscaldamento climatico che è soprattutto, in grandissima parte, di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, ed è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra. La colpa è nostra, che siamo dei babbei che gli crediamo.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
2: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
2: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
1: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
2: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
1: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
2: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
1: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci le loro storie, altrettanto tristi, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case.

E anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

0: 22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
1: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti: il governo chiederà 22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i 36 miliardi di euro, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di 22 miliardi di euro per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente 22 miliardi di euro per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con 22 miliardi di euro non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere: sanità pubblica 7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca 5,5 miliardi, ovvero il 25%,

Lavoro e imprese 4 miliardi, 18,2%. Messa in sicurezza del territorio 5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di 22 miliardi che equivale al 100%. Ma non è tutto. Adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, 7 miliardi. Assunzione di personale sanitario, assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale. Realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri. Digitalizzazione del sistema sanitario nazionale. Centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca. Edilizia scolastica. Messa in sicurezza antisismica. Eliminazione dell'amianto. Nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio. Dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94%, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici invece hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo, se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
3: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio,

0: esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici «Hello, Billy No Mates!» Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire «I felt a right Billy No Mates!» Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli. Perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su RainbowTelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia, anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia, un sonno

0: disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia, anzi la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. E non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo, non ho tempo, non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso là l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100 puff in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. 3. La ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parla di persone comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa, per esempio, quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick or Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in, potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile,

di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice, chi non sarebbe? Happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye!

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La NATO è sgangherata, generale Fabio Mini.
3: Noi abbiamo cominciato con il trattato della NATO nel 1949, doveva essere un'alleanza prettamente difensiva. Il trattato in sé era qualcosa di perfetto. Il trattato dell'Alleanza Atlantica contiene 14 articoli, il più lungo è di 6 righe. In questi 14 articoli c'era tutto l'impianto ideologico, strategico e anche organizzativo di quello che doveva essere la NATO. Un'alleanza difensiva, prettamente difensiva, basata soltanto su tre punti fondamentali.

La politica e l'ideologia in generale dettava legge. Il Trattato dell'Atlantico, il Trattato della NATO era fondato sui principi della Carta delle Nazioni Unite che era stata approvata un paio d'anni prima. Quindi si faceva sempre riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Dal punto di vista militare, soltanto un articolo e mezzo su 14 contemplava lo strumento militare. Gli altri articoli, la parte organizzativa, era invece quella più corposa, ma anche quella meno importante. Bene, in questi anni, dal 1949 soprattutto fino agli anni 90, inizi 2000, tutto l'impianto iniziale è stato dimenticato, messo da parte. A partire dal 2000 in poi, dagli anni 90, 98, 99, tutto quello che era l'impianto fondamentale, i cardini del trattato sono stati ignorati e la NATO è diventata uno strumento di preparazione per la guerra. Guardate, quando si parla di preparazione non è la preparazione che non costa niente, no? Ci prepariamo moralmente, no, la preparazione significa mettere in campo risorse, personale, volontà, strumenti che normalmente non si usano. E negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, io ho notato questa deriva fondamentale che la NATO ha cominciato ad essere, fra virgolette, aggressiva. Ecco perché nella prefazione a quel libretto che abbiamo pubblicato con Dedalo, qui nelle Puglie, il professor Luciano Canfora, che ha scritto la prefazione, ha usato una parola che lì per lì mi sembrava, anche a me sembrava un po' strana, no? Dice: questa NATO sgangherata. E io poi ci ho riflettuto mentre leggevo, dico: perché il professore dice sgangherata? E allora sono andato all'origine dello sgangheramento. Sgangherata significa fuori dai gangheri, significa fuori dai cardini. Una porta sgangherata non sta più sui propri gangheri. E la NATO esattamente era quella. Erano spariti tutti i cardini, erano stati dimenticati quali erano i punti fondamentali, il primato della politica e il primato sulla strategia, il primato dell'umanità e della risposta flessibile, della risposta proporzionata. Noi abbiamo perso l'unità nella NATO, ma abbiamo perso anche la dignità, quella che ci distingueva durante la Guerra Fredda e anche prima degli ultimi 30 anni, era proprio che ogni paese era sovrano e nell'ambito dell'alleanza aveva pari dignità con gli Stati Uniti e gli altri paesi. Questo non c'è più. Quando un paese come gli Stati Uniti vogliono essere per forza i primi in tutto, significa che vogliono che gli altri siano secondi e ultimi in tutto.

Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Palermo. Chi ha sulla coscienza questa bambina? Dottor Roy De Vita.
3: I fatti di Palermo sulla morte della bambina di 4 anni per difterite impongono una riflessione seria che vada oltre la solita caccia alle streghe contro i genitori Novax. Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo analizzare la catena di responsabilità che ha portato a questa tragedia. Primo, il dato clinico è indiscutibile. La difterite non è un'opinione. Si tratta di un'infezione batterica la cui tossina è letale. Il vaccino antidifterico, che è una inattivazione della tossina in uso sicuro e consolidato da quasi un secolo, non blocca necessariamente il contagio o la colonizzazione batterica, ma neutralizza l'effetto letale della tossina. È scientificamente noto che si può essere portatori del batterio, anche da vaccinati, senza sviluppare la malattia grave. È il motivo per cui il cuginetto della bambina, vaccinato, ha contratto l'infezione con sintomi lievi, mentre lei, non vaccinata, non ce l'ha fatta. Chi è vaccinato nella stragrande maggioranza dei casi non muore e non sviluppa complicazioni gravi. Chi non lo è rischia la vita. Questa è clinica, non è ideologia. Secondo, già a settembre 2021, cioè 5 anni fa, nei miei video, l'avevo detto chiaramente. Forzare la mano con arroganza, trattare i dubbi con dogmatismo e pretendere di equiparare le garanzie di sperimentazioni decennali a quelle di farmaci immessi sul mercato in pochi mesi difendendoli oltre il difendibile, avrebbe generato un effetto boomerang devastante. Il rischio reale era quello di trasformare persone dubbiose in novax ideologici e di buttare via il bambino con l'acqua sporca. È successo regolarmente, ma devo dire che non ci voleva una chiromante per ipotizzarlo, bastava il buonsenso. Terzo punto. Quando la comunicazione scientifica perde credibilità a causa dell'esibizionismo mediatico e dell'infallibilità esibita a reti unificate, la gente smette di credere a tutto, smette di credere anche a ciò che è indiscutibilmente sicuro come i vaccini tradizionali del calendario pediatrico, che sono collaudati da decenni di impiego e da studi clinici. I veri colpevoli di questo clima non sono soltanto i genitori disinformati, ma tutti coloro che per vanità o per calcolo politico hanno trasformato la scienza in un atto di fede. Quando distruggi la fiducia nella medicina, a pagarne le conseguenze non sono i virologi da salotto o i politici da talk show, sono i soggetti più vulnerabili. Avete voluto trasformare la medicina in un'arena ideologica. Adesso guardate i risultati e poi chiedetevi chi ha davvero le mani sporche.
4: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
1: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. I dati, c'è un certo aumento delle temperature che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Ma cioè, il Green Deal è l'elettrificazione e la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva, e il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal, c'è un riscaldamento climatico che è soprattutto in grandissima parte di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti, e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra, la colpa è nostra, che siamo dei babbei che gli crediamo.
0: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
2: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
2: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
1: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
2: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
1: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
2: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
1: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo,

visti, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case, e anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e

0: Un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: €22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
3: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti. Il governo chiederà €22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i €36 miliardi, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di €22 miliardi per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente €22 miliardi per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con €22 miliardi non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere sanità pubblica €7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca €5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese €4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio €5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di €22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto, adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, €7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri, digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per

Automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio, dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94%, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie, grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo, se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa, stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
4: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensano i dottori e le medicine. Tu sei la voce che arriva fino a dentro la stanza.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina.

0: A centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Palermo. Chi ha sulla coscienza questa bambina? Dottor Roy De Vita.
2: I fatti di Palermo sulla morte della bambina di 4 anni per difterite impongono una riflessione seria che vada oltre la solita caccia alle streghe contro i genitori Novax. Se vogliamo essere intellettualmente onesti, dobbiamo analizzare la catena di responsabilità che ha portato a questa tragedia. Primo, il dato clinico è indiscutibile. La difterite non è un'opinione. Si tratta di un'infezione batterica la cui tossina è letale. Il vaccino antidifterico, che è una inattivazione della tossina in uso sicuro e consolidato da quasi un secolo, non blocca necessariamente il contagio o la colonizzazione batterica, ma neutralizza l'effetto letale della tossina. È scientificamente noto che si può essere portatori del batterio, anche da vaccinati, senza sviluppare la malattia grave. È il motivo per cui il cuginetto della bambina, vaccinato, ha contratto l'infezione con sintomi lievi, mentre lei, non vaccinata, non ce l'ha fatta. Chi è vaccinato nella stragrande maggioranza dei casi non muore e non sviluppa complicazioni gravi. Chi non lo è rischia la vita. Questa è clinica, non è ideologia. Secondo, già a settembre 2021, cioè 5 anni fa, nei miei video, l'avevo detto chiaramente. Forzare la mano con arroganza, trattare i dubbi con dogmatismo e pretendere di equiparare le garanzie di sperimentazioni decennali a quelle di farmaci immessi sul mercato in pochi mesi, difendendoli oltre il difendibile, avrebbe generato un effetto boomerang devastante. Il rischio reale era quello di trasformare persone dubbiose in novax ideologici e di buttare via il bambino con l'acqua sporca. È successo regolarmente, ma devo dire che non ci voleva una chiromante per ipotizzarlo. Bastava il buonsenso. Terzo punto. Quando la comunicazione scientifica perde credibilità a causa dell'esibizionismo mediatico e dell'infallibilità esibita a reti unificate, la gente smette di credere a tutto, smette di credere anche a ciò che è indiscutibilmente sicuro come i vaccini tradizionali del calendario pediatrico, che sono collaudati da decenni di impiego e da studi clinici. I veri colpevoli di questo clima non sono soltanto i genitori disinformati, ma tutti coloro che per vanità o per calcolo politico hanno trasformato la scienza in un atto di fede. Quando distruggi la fiducia nella medicina, a pagarne le conseguenze non sono i virologi da salotto o i politici da talk show, sono i soggetti più vulnerabili. Avete voluto trasformare la medicina in un'arena ideologica. Adesso guardate i risultati e poi chiedetevi chi ha davvero le mani sporche.

0: Conoscere per sapere.
1: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
2: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia, anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia. Anzi, la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport in base a, ovviamente, al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo, e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale. Non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto: non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100 puff in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. Tre, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libra e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocarolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici «Hello, Billy No Mates!» Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire «I felt a right Billy No Mates!» Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma

Con l'anglo-inglese non sarete mai soli, perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto, sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitante. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto elevata e molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia. Anzi, la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport, in base ovviamente al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso là l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare e riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100 puff in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube interruzione di modulo oppure Mauro Pepe interruzione di modulo. Troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. Tre, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video, fare chiarezza sull'ansia.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parlo di persone in comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa, per esempio, quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick or Harry could walk in. Potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica la

0: Harry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice, chi non sarebbe? Happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Tempo speciale e le regole sono semplici. Dottoressa Sonia Bertola.
4: 10 minuti al giorno cambiano i comportamenti di tuo figlio più di 1000 regole. Ti spiego come. Si chiama tempo speciale. 10 minuti al giorno, o quasi, in cui giochi con tuo figlio a una sola condizione. Comanda lui, sceglie lui il gioco, sceglie lui le regole. Tu non dirigi, non insegni nulla, non correggi, semplicemente lo guardi, commenti quello che fa, hai messo la torre rossa sopra quella blu e reciti la parte che ti ha assegnato. Perché funziona? Perché molti comportamenti difficili in fondo non sono altro che una richiesta di attenzione e di connessione. Quei 10 minuti riempiono il serbatoio emotivo di tuo figlio e un bambino con un serbatoio emotivo pieno ha molta meno necessità di richiamare costantemente la tua attenzione in modi che ti farebbero impazzire. Dai un nome a quel gioco, il nostro tempo, così tuo figlio sa che ogni giorno quel tempo arriverà qualunque cosa succederà.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Liti tra bambini e intervento dei genitori. Francesca Cardini.
2: Buongiorno dottoressa, mi piacerebbe che dicesse qualcosa su come comportarsi con i figli quando questi litigano con gli amichetti di scuola elementare. Spesso vedo i genitori intervenire chiamandosi a vicenda, ad esempio, o dire ai figli cosa fare o non fare per risolvere la situazione. Cosa invece fanno i bambini e cosa dovrebbero fare i genitori? Non posso dirti cosa fare perché non rientra nel mio ruolo, ma ti posso dare la mia opinione. I bambini hanno bisogni universali e anche obiettivi evolutivi in base alla loro età. Il bisogno universale di qualsiasi bambino è essere protetto, questo perché il bambino è in una situazione ontologica di vulnerabilità nei confronti del mondo, perché è un soggetto estremamente vulnerabile in sé per sé. Nella vita non può proteggersi da solo, ha bisogno dei genitori che si assicurino non sia esposto a dei pericoli oppure intervengano quando questo accade. È il motivo per cui nel caso ad esempio di bullismo è necessario l'intervento dell'adulto, non si può dire vabbè, deve imparare a cavarsela da solo. E per bullismo non intendo l'amichetto mi ha detto tu non puoi giocare con noi, è mai escluso, quello non è bullismo. Intendo un comportamento persecutorio che viene sistematicamente messo in atto nei confronti di un soggetto che nel gruppo ricopre un ruolo di maggiore vulnerabilità, perché tutti i bambini sono vulnerabili, ma all'interno del gruppo dei pari è possibile che un bambino sia particolarmente grosso rispetto a un altro e quindi più forte, e che sistematicamente faccia del male a un bambino più fragile, oppure numericamente più bambini se la prendono con uno sistematicamente. E già ancora se sono le maestre o altri adulti a fare del bullismo al bambino, ma lì secondo me non si tratta più di bullismo perché non è più una dinamica tra pari, si tratta della vera e propria violenza e abuso. In questi casi è ovvio che il genitore deve intervenire per tutelare la sicurezza del proprio figlio. Ma quando stiamo parlando di batti vecchi tra bambini, non è in gioco la sicurezza del bambino, semmai l'ansia del genitore. Ma il fatto che il genitore vada in ansia non significa che ci sia effettivamente un pericolo. Se non siamo di fronte quindi ad un pericolo effettivo, entra in gioco invece quello che è un obiettivo evolutivo della infanzia e della seconda infanzia, cioè più o meno l'età scolare, che è quello di imparare a gestirsela tra pari. L'intervento dei genitori

0: Che iniziano a mediare oppure che spostano il conflitto dal livello dei bambini al livello degli adulti, è un intervento che sistematicamente non permette ai bambini di sviluppare delle competenze sociali che permettano loro di gestirsi i conflitti in autonomia. Il genitore può anche offrire dei consigli laddove il bambino chieda, ma offre eventualmente dei consigli. E quindi il bambino se la gestirà comunque da solo e potrà mettere o meno in pratica dei consigli e sperimentare dei vari strumenti. Ancor meglio se il genitore si fa semplicemente da, come dire, ascoltatore di quello che sta succedendo, che si limita a fare proprio da contenuto delle emozioni che il bambino prova in quel momento, se per esempio una situazione lo ha messo in difficoltà, gli ha creato rabbia o tristezza, ma niente più. Nel momento in cui sono conflitti tra bambini, dare la possibilità ai bambini di risolvere i loro conflitti significa dare anche loro la possibilità di sviluppare social skills, che sono estremamente importanti, altrimenti rischiamo di crescere degli individui che non sono in grado di entrare in conflitto con gli altri e di trovare delle soluzioni costruttive. Ma non solo, ma non sono neanche in grado di tirar fuori delle risorse per piacere agli altri. Cioè, oggi come oggi, l'idea dell'amore incondizionato è stata travisata. L'amore incondizionato nei confronti degli individui vale quando siamo genitori e dall'altra parte abbiamo un bambino. Fine. Basta. Poi nella società l'amore incondizionato non solo non esiste, ma è bene che non esista. Il non si può piacere a tutti è una regola di vita. No, non tutti hanno l'obbligo di giocare con te perché bisogna giocare con tutti i bambini, ma chi lo dice? Un conto è se un bambino viene sistematicamente emarginato per delle caratteristiche discriminatorie, una disabilità, il colore della pelle, una femmina tra maschi, un maschio tra le femmine. Allora, questa è una dinamica diversa. Un altro discorso è se sei un bambino che in quel gruppo non riscuote successo perché ha delle caratteristiche che a quel gruppo non piace, il bambino ha la possibilità non di adeguarsi, adeguare la sua personalità al gruppo, ma comunque di far emergere delle risorse per poter stare in quel gruppo. Magari in un altro ne farà emergere altre, con altri bambini potrà essere più libero di esprimere se stesso, ma questo è possibile solo se diamo ai bambini la possibilità di sperimentare in autonomia.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Dottoressa Sonia Bertola.
4: Come spiegare a un bambino che il papà prende una medicina per la tristezza, con una stanza buia? Tutti siamo tristi ogni tanto, è normale, poi passa. Al papà è successa una cosa diversa. La tristezza l'ha intrappolato in una stanza buia con la tapparella abbassata. Dentro non vede niente, neanche le cose belle, e la tapparella non si alza da sola. Non l'hai abbassata tu quella tapparella, non è colpa tua e quel buio non è contagioso. La medicina che prende non accende la luce di colpo come un interruttore. Alza la tapparella piano piano, ogni giorno un pochino di più. Ci vuole tempo, ma lentamente la luce entra. E tu? Se giochi, se parli, se bussi, il papà ti sente, anche se non risponde più come prima. Non ti devi preoccupare di alzare la tapparella. A quello ci pensi.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Aumento delle temperature, Fausto Carotenuto.
3: Sto facendo tutto uno studio sul cambiamento climatico. A suo tempo andai a cena con Rubbia, che mi raccontò delle cose importanti sul riscaldamento climatico, che non è così come viene detto. E poi ci sono un centinaio, 150 scienziati importanti del mondo che hanno mandato uno studio enorme all'IPCC, che è quella che ci fa il disastro climatico, per dire non ci sono i dati. C'è un certo aumento delle temperature che in certi casi si fa sentire di più, e questi riscaldamenti climatici nella storia ci sono sempre stati, ma sono dovuti a fattori che non sono antropici. Vuoi sapere perché, a cosa serviva questa emergenza? A dare un corpo all'intelligenza artificiale, che è direttamente un potere oscuro. Quindi il corpo qual è? Come si fa ad avere i data centers? Come si fa ad avere computer dappertutto? Come si fa ad avere i satelliti? No? E quindi loro in questi anni avevano bisogno di più elettricità, ok? E quindi il Green Deal era semplicemente un disastro di elettrificazione del mondo. E tutti i verdi del mondo, finti, entusiasti, il Green Deal, no? Ma cioè, il Green Deal è l'elettrificazione e la industrializzazione di vaste aree per produrre campi elettromagnetici che sono antiumani. Ma se l'Occidente diminuisce un po', perché poi manco ci riesce, no? L'uso del fossile, che è biologico, per fare qualche cosa di non biologico come la produzione di elettricità pura, e lo fa solamente l'Occidente, e la Cina, e l'Africa, e il resto del mondo che non lo fa, quindi significa che noi in Europa facciamo un buchetto verde e le nuvole non c'entrano. E quello che succede nel resto del mondo da noi non arriva, e il sole ci risparmia perché da noi c'è il Green Deal, c'è un riscaldamento climatico che è soprattutto in grandissima parte di origine naturale, come c'è stato anche nel passato. Allora, siccome tu prevedi scioglimento dei ghiacci, è già successo varie volte, prevedi terre vicine alle coste che verranno sommerse, prevedi ingrossamento di fiumi, prevedi terremoti, prevedi alluvioni, prevedi tropicalizzazione del clima, quindi fenomeni estremi, tu che cosa dovresti fare se è di origine naturale? Dovresti spendere i soldi per fare degli adeguamenti territoriali, per sistemare le cose, per trasferire un giorno le popolazioni che stanno troppo vicine alle coste, per sistemare gli alvei dei fiumi, no? E invece spendi i soldi per fare il Green Deal, che non c'entra niente col clima. Allora che succede? Qui si vede la malignità. Succede che poi non hanno speso volutamente i soldi per gli adeguamenti, e allora succedono i disastri ogni volta. Succedono i disastri, è colpa nostra, perché non facciamo il Green Deal, non mettiamo i pannelli fotovoltaici, quelli solari, l'eolico, eccetera, eccetera. Poi la colpa è sempre nostra. E invece non è nostra, la colpa è nostra, che siamo dei babbei che gli crediamo.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Il tribunale dei minorenni di L'Aquila non riunisce ancora la famiglia nel bosco. L'appello dei genitori.
1: La decisione tanto attesa è arrivata, spezzando il cuore di ognuno di noi.
2: I nostri tre figli sono stati separati dalla loro casa e dai loro genitori ormai da 10 mesi. E ora dovranno andare avanti e indietro senza un piano chiaro, rimanendo in una casa famiglia senza una fine chiara all'orizzonte per loro.
1: Restiamo convinti dell'urgenza di riportare i nostri preziosi figli nella sicurezza, nelle cure e nell'amore dei loro genitori e della loro casa.
2: Siamo profondamente preoccupati per la loro salute e il loro benessere. I medici che li stanno curando hanno scritto: «La salute dei bambini è gravemente a rischio e l'unico modo per ridurre tale rischio è riportarli immediatamente a casa». Tutto questo è stato ignorato.
1: Ora sono costretti a iscriversi alla scuola pubblica, nonostante i nostri figli abbiano migliorato le loro capacità scolastiche, il loro sviluppo cognitivo e nonostante abbiamo presentato il nostro dettagliato programma di istruzione parentale che hanno seguito a casa, fino ad oggi e anche in casa famiglia.
2: Riteniamo che questa decisione non rispetti i nostri diritti e quelli dei nostri figli.
1: Faremo ricorso, come previsto dalla legge, chiedendo che vengano prese in considerazione le esigenze di salute dei nostri figli e il nostro diritto e quello dei nostri figli all'istruzione parentale.
2: Abbiamo scelto l'Italia per le sue libertà e per i diritti che proteggono migliaia di famiglie in tutto il paese che hanno scelto l'istruzione parentale, per il profondo rispetto e amore per i legami familiari e per la vita rurale. Una cultura costruita sulla resilienza e sulla forza delle persone cresciute in campagne.
1: Abbiamo collaborato e continueremo a collaborare e a confrontarci con tutti, anche nei momenti di estremo stress e di costante preoccupazione per i nostri figli, consapevoli delle loro sofferenze diurne e notturne.
2: Siamo profondamente grati al nostro incredibile team di psicologi, al professor Cantelmi e al dottore Aiello, al nostro avvocato Simone Pilon e il suo team, alla nostra meravigliosa famiglia e ai nostri amici, alla LNPE, così come alle migliaia di persone che ci stanno accanto qui in Italia e in tutto il mondo. Sopravviveremo grazie al vostro sostegno e all'infinito amore per i nostri figli.
1: Con grande coraggio, molti ci stanno scrivendo, raccontandoci le loro storie, altrettanto tristi, rivelando ciò a cui molti bambini e famiglie in tutta Italia e nel mondo sono sottoposti. Troppi bambini, come i nostri, sono stati separati dai loro genitori e dalle loro case, e anche loro hanno bisogno di aiuto. Speriamo che il dolore della nostra storia possa essere una luce di cambiamento verso la libertà, in un tunnel molto buio per tutte le famiglie e tutti i bambini.

0: 22 miliardi di prestito per il riarmo. Ecco come si potrebbero utilizzare. Matteo Gracis.
1: Alcune settimane fa, per la precisione il 6 agosto scorso, su L'Indipendente abbiamo pubblicato una notizia che invece è completamente passata in sordina, tanto per cambiare, sugli altri media italiani. Eccola qui. L'annuncio di Giorgetti: il governo chiederà 22 miliardi in prestito per il riarmo. Il Parlamento ha dato il via libera alla risoluzione con la quale l'esecutivo intende chiedere all'Unione Europea l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale relativa al patto di stabilità, che permette uno sforamento dai rigidi vincoli finanziari europei. E ancora, la cifra si va ad aggiungere ai miliardi che l'Italia ha già investito nel riarmo negli ultimi anni. Quelli messi in campo dall'esecutivo in poco più di 3 anni superano i 36 miliardi di euro, raggiungendo nel 2026 il record assoluto. Quindi, in poche parole, il governo italiano ha chiesto un prestito all'Europa di 22 miliardi di euro per comprare armi. Ora, per curiosità, ho provato a chiedere all'intelligenza artificiale un modo alternativo per spendere questi soldini. E allora gli ho chiesto come si potrebbero utilizzare concretamente 22 miliardi di euro per migliorare la sanità pubblica, l'istruzione, il mondo del lavoro e la messa in sicurezza del territorio in Italia. Elencami una serie di opere e interventi possibili con questo importo, dividendolo in maniera proporzionale tra le varie voci. Guardate un po' come mi ha risposto. Con 22 miliardi di euro non si risolverebbero tutti i problemi strutturali dell'Italia, ma si potrebbe finanziare un piano pluriennale di investimenti con effetti concreti e duraturi. Una ripartizione equilibrata potrebbe essere: sanità pubblica 7 miliardi, ovvero il 31,8%, istruzione e ricerca 5,5 miliardi, ovvero il 25%, lavoro e imprese 4 miliardi, 18,2%, messa in sicurezza del territorio 5,5 miliardi, ovvero il 25%, per un totale di 22 miliardi, che equivale al 100%. Ma non è tutto. Adesso viene il bello. Sentite i dettagli di questi investimenti. 1. Sanità pubblica, 7 miliardi. Assunzione di personale sanitario. Assunzione di circa 20.000 infermieri, circa 8.000 medici, tecnici sanitari e operatori socio-sanitari. Riduzione delle liste d'attesa e maggiore copertura territoriale. Ammodernamento di ospedali e pronto soccorso, nuove sale operatorie, diagnostica avanzata, ristrutturazione di reparti obsoleti, efficientamento energetico. Case della comunità e medicina territoriale, realizzazione e potenziamento di centinaia di strutture territoriali per evitare ricoveri impropri. Digitalizzazione del sistema sanitario nazionale, centri di salute mentale, psicologi scolastici, neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio giovanile. 2. Istruzione e ricerca, edilizia scolastica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione dell'amianto, nuove scuole ad alta efficienza energetica. Laboratori e innovazione, robotica, informatica, laboratori linguistici, università e ricerca, finanziamento di progetti di ricerca, rientro dei ricercatori dall'estero, nuove borse di dottorato, diritto allo studio, alloggi universitari, riduzione della dispersione scolastica, formazione insegnanti, aggiornamento professionale continuo e innovazione didattica. 3. Lavoro e imprese. Incentivi alle assunzioni stabili, sgravi contributivi per giovani e donne, formazione professionale, riqualificazione digitale, piccole e medie imprese e innovazione, contributi per autonomia.

automazione, digitalizzazione, transizione ecologica, export, sicurezza sul lavoro, maggiori controlli, incentivi per macchinari sicuri, formazione obbligatoria. 4. Messa in sicurezza del territorio, dissesto idrogeologico, consolidamento di frane, argini, manutenzione dei corsi d'acqua, bacini di laminazione. Piccola parentesi, il 94%, il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. Sicurezza sismica, scuole, ospedali, edifici pubblici strategici, manutenzione di ponti e viadotti, controlli strutturali e interventi prioritari, riforestazione e prevenzione incendi, manutenzione dei boschi, fasce tagliafuoco, riforestazione, protezione civile, mezzi, droni, sistemi di allerta, sale operative. Ecco alcuni risultati concreti ottenibili. Con un programma di questa portata si potrebbero realisticamente conseguire risultati come decine di migliaia di nuove assunzioni nel Servizio Sanitario Nazionale, centinaia di scuole rese più sicure e moderne, migliaia di borse di studio aggiuntive e nuovi posti negli alloggi universitari, sostegno a migliaia di piccole e medie imprese per innovazione e digitalizzazione, numerosi interventi contro frane, alluvioni e rischio sismico nelle aree più esposte, riduzione dei tempi di attesa per molte prestazioni sanitarie grazie al potenziamento di personale e strutture. Avete capito quante cose si potrebbero fare con 22 miliardi di euro? I nostri politici, invece, hanno scelto di utilizzarli per comprare o costruire carri armati e cacciabombardieri, strumenti di morte, di distruzione, che non faranno altro che alimentare le guerre già in corso o scatenarne di nuove. A spiegarci invece come potrebbero essere utilizzati in maniera molto più intelligente, saggia ed efficace, ma soprattutto per il benessere dei cittadini e del nostro Stato, è ChatGPT con una domanda semplicissima. Ce l'ha spiegato in maniera chiara, dettagliata, chirurgica. A questo punto viene quasi da augurarsi di essere soggiogati dall'intelligenza artificiale. Che prenda lei il controllo, se in alternativa ci devono continuare a governare quel branco di ciarlatani, sciacalli, criminali, guerrafondai e imbecilli che siedono in Parlamento.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: La Germania ci sta dichiarando guerra. Sergei Lavrov, ministro degli esteri, Federazione Russa. La Germania ci sta dichiarando guerra. Hanno deciso che un altro incidente è da attribuire a noi. A Lipsia, all'aeroporto, hanno trovato un drone qualsiasi. Hanno detto che era un drone russo. Nessuno si è preso la briga di approfondire. In fin dei conti, a ben vedere, è iniziato un vero e proprio conflitto. Hanno chiuso il consolato generale a Bonn, la casa russa a Berlino. Ma ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, la Grande Guerra Patriottica, i tedeschi chiusero le loro missioni diplomatiche nella Federazione Russa. E il fatto che questo gioco sia assolutamente inaccettabile, penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo. Vogliono di nuovo la guerra. E tutte quelle dichiarazioni fatte da Merz sul fatto che avrebbe riportato la Germania ad essere la prima potenza militare in Europa, stanno trovando una concretizzazione pratica. Si sta andando sostanzialmente verso la guerra. Le lezioni della storia non sono state affatto imparate. Si è scoperto che queste metastasi del nazismo stanno iniziando ad emergere. È un fenomeno pericoloso. Credo che la leadership russa ne terrà le dovute conclusioni.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, voglio farvi conoscere certe espressioni tipiche che usiamo spessissimo in Gran Bretagna, che però non si trovano nei libri scolastici. Sono espressioni colorite e divertenti che includono dei nomi propri, come Bob's your uncle oppure Tom, Dick and Harry. Alcune formano una rima, perciò fanno parte anche dei famosi reduplicatives che abbiamo visto ultimamente. Per esempio, Plain Jane, che descrive una femmina che non è proprio brutta, ma non è neanche bella, normalissima insomma, poco attraente. Plain significa semplice, ordinaria, e Jane fornisce la rima, perché Plain Barbara, per esempio, non avrebbe un suono così piacevole come Plain Jane, vero? Contrary Mary, invece, è una persona che ti contraddice sempre, rifiuta di fare ciò che gli chiedi e va sempre controcorrente. Deriva da una filastrocca molto antica, Mary, Mary, quite contrary, che trova le sue origini nel 500, forse a causa di Mary, regina della Scozia, che litigava sempre con sua cugina Elisabetta I dell'Inghilterra. E forse un altro regnante britannico ispirò pure la rima Silly Billy, che sarebbe una persona sciocca o giocorolona. Silly significa appunto sciocco, e siccome Billy è l'abbreviazione di William, si pensa che Billy potrebbe riferirsi a King William IV, re Guglielmo IV, che era un tipo molto eccentrico ed era famoso da giovane per il suo comportamento strambissimo. Comunque sia, Silly Billy rimane una rima simpatica che fa parte dell'inglese colloquiale fin dal Settecento. Un altro Billy è Billy No Mates. Questo è un termine molto più recente che indica una persona solitaria che non ha amici, perché mates vuol dire amico. Apparve, sembra, negli anni 90, quando un giornale di Liverpool pubblicò l'annuncio di un giovane alla ricerca di un compagno di viaggio. Chi scrisse l'annuncio si firmò ironicamente Billy No Mates, Billy senza amici. E da allora, se vedi una persona che conosci in un bar a bere la birra da solo o al parco solo soletto, gli dici Hello Billy No Mates. Oppure parli di un'occasione quando tu stesso ti sentivi solo, come magari ad una festa dove non conoscevi nessuno. Potresti dire I felt a right Billy No Mates. Mi sentivo proprio solo, isolato. Ma con l'angolo inglese non sarete mai soli. Perciò ci sentiremo per la prossima puntata qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

on with the show. So much I just didn't know, so I breathed it in.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Perché provi ansia senza motivo. Le vere cause, Mauro Pepe.
4: Provi ansia da molto molto tempo e non ne conosci la vera causa. Anzi, pensi addirittura che provi ansia senza motivo. Innanzitutto sfatiamo subito un mito. Non esiste l'ansia senza una causa o senza un motivo. Esiste sempre almeno una causa quando iniziamo a provare ansia, soprattutto quando è molto forte o addirittura è diventata così forte da essere addirittura debilitando. Allora, innanzitutto l'ansia è un'emozione. Vabbè Mauro, ma questo io già lo sapevo. Però attenzione, non è semplicemente un'emozione. È un'emozione che ha sempre una causa. È un'emozione che ci dà un messaggio ovviamente al nostro inconscio, che ci sta dicendo: Mauro, attento, potresti soffrire, oppure in quella situazione c'è un pericolo. Questo è il messaggio. Ora bisogna andare a capire se quel pericolo è reale, se quella situazione davvero potrebbe farci soffrire, se è alla base di alcuni traumi del passato, di convinzioni, eccetera, eccetera. Ora li vedremo fra poco le cause. Però attenzione, ho bisogno di fare due premesse importanti. Uno, se non impari a vincere l'ansia, l'ansia tende a crescere, e se cresce e la provi quotidianamente potrebbe diventare addirittura debilitante. In 15 anni ho aiutato centinaia e centinaia di persone a vincere l'ansia anche quando era diventata addirittura debilitante. L'altra premessa fondamentale: ti prego, non lasciarti intortare da chi ti dice che l'ansia sia una patologia. L'ansia è un'emozione, non è una patologia assolutamente. Gli ansiolitici non curano l'ansia, ma tu non devi credere a me. Devi utilizzare il tuo cervello. Prendi un ansiolitico, apri il libretto illustrativo e vai a cercare dove sta scritto: questo medicinale cura l'ansia. Non sta scritto da nessuna parte. Perché? Perché quel medicinale non cura l'ansia, oltre al fatto che nessun medicinale può curare un'emozione. Non c'è un medicinale che cura l'ansia, un medicinale che cura la gioia, un medicinale che cura la passione, un medicinale che cura la frustrazione, la preoccupazione, la paura, la rabbia. I medicinali non curano le emozioni non sono patologie. È fondamentale capire però che se provi le emozioni in maniera molto molto elevata e molto molto tempo, soprattutto per l'ansia, potrebbe diventare addirittura debilitante. Andiamo a vedere le cause. Partiamo delle cause fisiologiche. Sì, è vero, sì, se il tuo corpo non sta bene potresti creare ansia. Cause fisiologiche: 1. Malnutrizione, soprattutto la carenza di vitamine e minerali, e soprattutto quando il tuo intestino, il tuo amato intestino, è infiammato, perché se molto infiammato crei ansia, anzi potresti creare addirittura depressione. Respirazione superficiale, cioè non imparare a respirare bene con il diaframma, quindi respirazioni lunghe e profonde, queste può portare all'ansia. La postura di messa può portare all'ansia. Un sonno disturbato, non dormire bene per molte notti consecutive può portare all'ansia. La sedentarietà può portare all'ansia. Anzi, la sedentarietà penso che sia il vero male del nostro secolo. Perché? Perché solo con la sedentarietà si possono costruire un numero di patologie pazzesche. Alza il culo da quella sedia, esci fuori, qualsiasi siano le temperature, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche, cammina, corri, gioca, qualsiasi sia la tua condizione atletica, pratica sport, in base ovviamente al tuo corpo. Ma la sedentarietà è la causa principale di patologia e causa anche l'ansia. Non luce naturale, stare sempre all'interno di luci artificiali potrebbe addirittura creare ansia. Andiamo a vedere la seconda parte di cause, quelle della sfera mentale. Overthinking, cioè pensare troppo. Troppi pensieri, pensieri intrusivi, pensieri ossessivi, eccetera, eccetera, possono portare all'ansia. Poi agganciarsi ai pensieri. Arriva un pensiero doloroso e lavorarlo e stare su quel pensiero tanto tempo, alimentarlo, e questo cresce, si amplifica. Perché i pensieri non sono la realtà. No, non sono la realtà. Il pensiero che hai creato non è la realtà, è semplicemente una trasposizione della realtà, un'idea della realtà. È un po' come se tu avessi creato una rappresentazione mentale, non esiste nella realtà, ma nella tua testa, quindi lo puoi trasformare, cambiare, eliminare, concentrarti su tutt'altro, ma devi imparare a farlo. Poi il concetto non ho tempo. Sì, io lo chiamo il rap del non ho tempo. Se tu ti ripeti sempre questa frase nella testa, non ho tempo, creerai ansia. Ed è un modo forse il più facile per creare ansia. Vuoi creare ansia nella tua vita? Ripetiti spesso non ho tempo. Poi sentirsi in pericolo può creare ansia. Guardare telegiornali, informazioni deprimenti, informazioni pericolose, parlare con gli amici o con le amiche di tutti gli inciuci, le critiche, tutti i drammi del proprio paese o della propria città, crea ansia. Terza tipologia di cause che creano ansia sono le cosiddette causali o i traumi. Le causali sono tutti gli imprevisti che accadono, pericolosi o dolorosi, possono creare ansia, anche se in quel caso l'ansia è proprio corretta, perché è proprio il messaggio corretto che ti deve arrivare. Ma in un caso, quegli eventi possono andare a innescare, riattivare dei traumi emotivi del passato. Noi viviamo tutti, abbiamo dei traumi. Tutti e 7, 8, 9 miliardi di persone che stanno nel mondo abbiamo dei traumi. Alcuni sono risolti, alcuni li abbiamo risolti semplicemente, altri sono emotivamente irrisolti. I traumi emotivamente irrisolti possono creare ansia. E ti dico una cosa, nei miei percorsi ho aiutato, ma penso più di 300-400 persone, a vincere i propri traumi, cioè a risolvere emotivamente i propri traumi del passato. E risolvere un trauma del passato ti apre, è come se ti aprisse gli occhi, ti fa vivere la vita in maniera completamente diversa, ti fa togliere quel peso che avevi sulle spalle e ti senti decisamente più leggero o più leggera. Quarta tipologia di cause sono le abitudini improduttive, e sono tutte quelle cattive abitudini dal punto di vista fisiologico, di comportamento, di pensiero ed emotive che ti portano a stare in uno stato di pericolo. Quindi le cause per l'ansia esistono sempre. Ma esistono anche tre passaggi, tre fasi che ti possono far vincere l'ansia qualsiasi sia il tuo stato. La prima fase è quella della consapevolezza e dell'interruzione. Devi essere consapevole di quando stai provando ansia, quando già è piccola. Anche perché l'ansia non passa da 0 a 100, puff, in un istante. No, cresce piano piano. E allora dobbiamo individuarlo quando è piccolo e interromperla. Esistono tante strategie di interruzione di modulo. Io ne insegno qualcuna già sul canale YouTube. Cerca su YouTube

0: interruzione di modulo, oppure Mauro Pepe interruzione di modulo, troverai un video in particolare dove ho spiegato oltre 30 interruzioni di moduli in soli 8 minuti di video. Secondo passaggio è risolvere le vere cause. Quindi da un lato devi interrompere la sensazione di ansia. Ci sono varie strategie. Due, devi risolvere le vere cause. Una volta che hai individuato la causa e la risolvi, l'ansia non ha più senso di esistere. Le cause saranno sicuramente almeno in una di quelle che ti ho raccontato prima. Tre, la ginnastica emozionale. Ebbene sì, la ginnastica emozionale ti permette di creare delle abitudini emozionali produttive, che ovviamente vanno a farti vincere l'ansia. È una cosa fondamentale, si possono allenare oltre 22 emozioni e ci sono anche strategie per risolvere le emozioni dolorose. Chiudo questo video, mi auguro, avendo fatto un po' di chiarezza, perché questo era l'obiettivo di questo video: fare chiarezza sull'ansia.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: One, two, three, four.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, vediamo altre espressioni idiomatiche che usano dei nomi propri. Una molto comune, perché parlo di persone in comune, è Tom, Dick o Harry, per dire una persona qualunque. In italiano si dice Tizio, Caio e Sempronio. Risale la versione inglese al 600 e si usa per esempio quando qualcuno si presenta e ti insospettisci, potresti dire You could be any Tom, Dick o Harry, potresti essere chiunque. Oppure qualcuno lascia spalancata la porta e gli dici Any Tom, Dick o Harry could walk in, potrebbe entrare chiunque. E perché proprio questi tre nomi? Beh, sono sempre stati tra i nomi più popolari dell'Inghilterra, però queste sono le forme abbreviate. Tom sta per Thomas, Dick per Richard e Harry per Henry. Il diminutivo invece di Robert è Bob, che ci regala l'espressione idiomatica Bob's your uncle, Bob è tuo zio. Ma cosa significherà mai? Si usa per dire che una cosa è semplicissima da fare. Per esempio, dai delle indicazioni stradali e alla fine aggiungi And Bob's your uncle. Come dire, eccoti o ecco fatto oppure voilà. O magari dai delle istruzioni ad un collega e al termine per fare capire che è un gioco da ragazzi gli dici And Bob's your uncle. Ma chi sarebbe Bob? La leggenda vuole che si riferisca a Robert Lord Salisbury, un primo ministro dell'Ottocento che diede al nipote un incarico molto importante in un atto di nepotismo che fu fortemente criticato. Da allora, se qualcosa ti viene facile, è come se avessi uno zio importante che ti spiana la strada. Bob's your uncle. E se la vita fosse sempre così facile, allora saresti happy as Larry, felice come Larry. Significa che uno è pieno di gioia, contentissimo, spensierato. Larry è l'abbreviazione di Lawrence, cioè Lorenzo, e probabilmente indica Larry Foley, un pugile australiano attivo nell'Ottocento. Non perdeva mai un match, infatti quando si ritirò a soli 32 anni, era imbattuto e molto, ma molto ricco. Raccolse pure una borsa di 1000 sterline per il suo incontro finale, tantissimi soldi all'epoca. Ci credo che era felice, chi non sarebbe? Happy as Larry? Bene, sarò felicissima io a ritrovarvi per la prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La NATO è sgangherata, generale Fabio Mini.
3: Noi abbiamo cominciato con il trattato della NATO nel 1949, doveva essere un'alleanza prettamente difensiva. Il trattato in sé era qualcosa di perfetto. Il trattato dell'Alleanza Atlantica contiene 14 articoli, il più lungo è di 6 righe. In questi 14 articoli c'era tutto l'impianto ideologico, strategico e anche organizzativo di quello che doveva essere la NATO. Un'alleanza difensiva, prettamente difensiva, basata soltanto su 3 punti fondamentali. La politica e l'ideologia in generale dettava legge. Il trattato dell'Atlantico, il trattato della NATO era fondato sui principi della Carta delle Nazioni Unite che era stata approvata un paio d'anni prima. Quindi si faceva sempre riferimento alla Carta delle Nazioni Unite. Dal punto di vista militare, soltanto un articolo e mezzo su 14 contemplava lo strumento militare. Gli altri articoli, la parte organizzativa, era invece quella più corposa, ma anche quella meno importante. Bene, in questi anni, dal 1949, soprattutto fino agli anni 90, inizi 2000, tutto l'impianto iniziale è stato dimenticato, messo da parte. A partire dal 2000 in poi, dagli anni 90, 98, 99, tutto quello che era l'impianto fondamentale, i cardini del trattato sono stati ignorati e la NATO è diventata uno strumento di preparazione per la guerra. Guardate, quando si parla di preparazione non è la preparazione che non costa niente, no? Ci prepariamo moralmente, no, la preparazione significa mettere in campo risorse, personale, volontà, strumenti che normalmente non si usano. E negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, io ho notato questa deriva fondamentale che la NATO ha cominciato ad essere, fra virgolette, aggressiva. Ecco perché nella prefazione a quel libretto che abbiamo pubblicato con Dedalo, qui nelle Puglie, il professor Luciano Canfora, che ha scritto la prefazione, ha usato una parola che lì per lì mi sembrava, anche a me sembrava un po' strana, no? Dice: questa NATO sgangherata. E io poi ci ho riflettuto mentre leggevo, dico: perché il professore dice sgangherata? E allora sono andato all'origine dello sgangheramento. Sgangherata significa fuori dai gangheri, significa fuori dai cardini. Una porta sgangherata non sta più sui propri gangheri. E la NATO esattamente era quella. Erano spariti tutti i cardini. Erano stati dimenticati quali erano i punti fondamentali, il primato della politica e il primato sulla strategia, il primato dell'umanità e della risposta flessibile, della risposta proporzionata. Noi abbiamo perso l'unità nella NATO, ma abbiamo perso anche la dignità. quella che ci distingueva durante la guerra fredda e anche negli ultimi, prima degli ultimi 30 anni, era proprio che ogni paese era sovrano e nell'ambito dell'alleanza aveva pari dignità con gli Stati Uniti e gli altri paesi. Questo non c'è più. Quando un paese come gli Stati Uniti vogliono essere per forza i primi in tutto, significa che vogliono che gli altri siano secondi e ultimi in tutto.